0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Anche oggi sole e gran caldo sull'Italia, al centro nord temperature massime sempre intorno ai 35-36 gradi sulle pianure ed anche le minime rimangono molto elevate, non scendono sotto i 21-22 gradi ma saranno anche superiori nei centri urbani e lungo le coste. Da segnalare qualche temporale di calore al pomeriggio che si svilupperà sui settori alpini e sulla dorsale appenninica settentrionale, potrà localmente sconfinare verso sera anche sulle zone prealpine e pedemontane. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: radio number one.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: radio number one.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: buongiorno, sono le 7 in punto e noi tra poco iniziamo il nostro Summer One.
1: Un saluto e ben ritrovati da De Ninardi. Oggi è martedì 11 agosto 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti e moltissimi feriti, bambini sotto le macerie nel reparto pediatrico di un ospedale. Epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese, è la scossa più forte che la Colombia abbia subito da decenni, ovvero dal 1979. Il sisma è stato avvertito anche in Ecuador e a Panama. Medio Oriente, Trump o le capacità per decapitare l'Iran, Hormuz aperto e sotto controllo USA. L'unica che ha il controllo dello stretto in questo momento è la Marina degli Stati Uniti, ha sottolineato il Tycoon. Secondo i media, i colloqui Israele-Libano proseguiranno a Roma a inizio mese prossimo. Andiamo in America. Trump paga i primi rimborsi dei dazi, 100 miliardi di dollari agli importatori. La somma rappresenta circa il 60% delle entrate doganali riscosse dal governo, ma questi 100 miliardi sono destinati a lievitare. Torniamo in Italia con la cronaca. Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola. Il GIP voleva accrescerne la popolarità. Nessuna prova di un accordo tra i due, scrive il giudice nell'ordinanza. L'ex editore e imprenditore è accusato di essere mandato dell'azione ad ottobre a Pomezia, ha chiesto l'arresto anche per Gomes Tavares, che avrebbe fatto da tramite con la banda. Alta tensione Roma-Madrid, crisi di Ceuta, messaggio Meloni e della premier danese Frederiksen. No a un'immigrazione incontrollata. Dossier 007 su Ceuta, rischio terrorismo è concreto. Madrid controlli alle frontiere con l'Italia fino al 7 settembre. Tajani, finito il periodo, ripristiniamo Schengen. L'UE cerca una mediazione. La Germania espellerà i migranti verso l'Italia. Europei di atletica, Fabri Oro e Vier d'Argento, doppietta azzurra nel peso. Darija Derkac, Eric Saraceni e Sara Fantini volano in finale. Zainab Dosso, settima nei 100 metri, Furlani si infortuna di nuovo e ritiro dopo il primo salto. Europei di nuoto, Razzetti a razzo nei 400 misti e argento dietro a Borodin. Per l'Italia è la prima medaglia in vasca e la numero 24 nell'intera competizione continentale. Staffetta 4 per 200 metri stile libero, doppio oro dalla Gran Bretagna, azzurri quarti con gli uomini e quinti con le donne. E questa era l'ultima notizia. Grazie a tutti, una buona giornata.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
0: L'estate di Radio Number One, ci siamo. Buongiorno, buongiorno, buenos días a todo el mundo. Da Manuela Doriani in diretta dalla Spalmas de Gran Canaria, mentre invece nel nostro quartier generale di Bergen, via Camozzi, via Camauz, c'è Danny Nardi. Buongiorno,
1: buongiorno,
0: Danny.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma che bella voce squillante.
1: Hai visto? Mio,
0: stamattina. Tutto bene, ti sei svegliato di buon umore stamattina? Insomma.
1: Sempre di buon umore ci si sveglia quando si è da soli, quindi è sempre più bello così.
0: Ok, perfetto, allora sarà per quello. Io invece stamattina sono super rimbambita e stavo proprio pensando, mentre ascoltavo le canzoni, insomma, le bellissime canzoni che accompagnano all'inizio del nostro Summer One, dicevo, ma perché? Perché? Perché tutto questo? Perché uno accetta di essere rimbambito la mattina se fa tardi, no? Dice, vabbè, ieri sera hai fatto la Baldò, hai bevuto, sei andato a letto tardi, allora ti assumi le tue responsabilità e ti fai tutta la giornata da rimbambito. Ma se vai a letto alle 10:15, per quale motivo io devo svegliarmi in queste condizioni?
1: Perché è l'idea di essere rimbambiti, dici magari ieri sera io sono talmente tanto che non ricordo.
0: No, non ho fatto assolutamente niente, ho guardato un film e basta. Vabbè, insomma, poco importa, sarà successo sicuramente anche a voi, cari ascoltatori del Summer One. Quelli che sono in vacanza e si sono svegliati lo stesso, magari molto presto, per, non so, andare a fare una passeggiata, un risveglio muscolare, insomma, o andare in spiaggia molto presto, e quelli che invece stanno andando a lavorare, un po' come me e Danny questa mattina. Vi dedichiamo subito una bella canzone di quelle, pum! Creiamo subito il trauma, il risveglio muscolare, anche Danceteria. Pum, pum. La prima di oggi si chiama Danceteria. Punto di Madonna
3: di Radio Number One.

0: siamo partiti così con la nuova di Maggiana che si chiama Dance Theoria su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani e da Danny Nardi, la formazione d'attacco per l'inizio della giornata, appunto nella prima porzione del giorno del nostro Summer One. No, stavamo commentando appunto le ultime performance di Madonna, mi stavo chiedendo se farà anche un tour, no? Può darsi di sì, perché la vedo in forma smagliante o quantomeno ci prova, nel
1: sì,
0: senso...
1: tra le RSA mi hanno detto.
0: No, Danny, no, nel senso che la guardo un po' tutte le volte con un po' di preoccupazione quando vedo delle performance, perché poi fai delle cose diciamo anche acrobatiche, cioè nel senso delle coreografie anche impegnative con dei ballerini molto giovani, molto belli, però insomma vedo una certa età, lo guardo un po' con la stessa preoccupazione con cui guardo me stessa quando magari, non lo so, affronto una scalinata con un po' troppo di veemenza, no, cose del genere. A una certa età uno è sempre un po' preoccupato, perché delle volte ti dimentichi e poi invece ti ricordi che le ginocchia magari non ti reggono abbastanza. Allora, oggi è l'11 di agosto, mi sono dimenticata, ieri era la notte di San Lorenzo, quindi in teoria molti di voi, avrei dovuto farlo anch'io ma me ne sono completamente dimenticata, avrebbero dovuto, insomma, non lo so, portarsi in qualche luogo, tipo una spiaggia, un prato o comunque fuori magari dalle luci della città, per vedere le stelle cadenti, esprimere un desiderio, pare che sia vero, eccetera eccetera. Allora, se qualcuno di voi l'ha fatto e non ha visto nessuna stella cadente, non preoccuparsi, perché stavo leggendo tutta una cosa, una spatafiata sulle Perseidi, che ci dice che praticamente il picco di stelle cadenti non ci sarà, non c'è stato ieri sera, ma ci sarà il 12 e il 13. Quindi, se non avete visto nessuna stella cadente, nonostante magari siate stati lì ore e ore ad attendere, dicevi, cosa volevi dire?
1: Il 12 c'è anche l'eclissi di sole, quindi doppia cosa.
0: Il 12 c'è anche l'eclissi di sole, quindi eclissi di sole il giorno, mi raccomando, con occhiali, protezione eccetera, perché potrebbe essere molto pericolosa, e la sera picco di stelle cadenti tra il 12 e il 13. Quindi tenere in serbo tutti, senza dimenticarseli, magari appuntarseli tutti i desideri, quelli importanti, perché ci sarà modo di esprimerli più avanti. Quindi tranquilli, tranquilli, tranquilli.

Dance No More, si chiama così questa canzone di Harry Styles su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, De Ninardi. Parlavamo di eclissi del 12 di eclissi solare del 12 di agosto e parlavamo appunto di come vederla in sicurezza, perché è molto insidioso, nel senso che l'esposizione diretta senza protezioni, leggo testualmente, senza protezioni specifiche, può provocare la cosiddetta cecità da eclissi, quindi fare attenzione, ustioni retiniche o maculopatie fototraumatiche a carico della porzione centrale della retina. Ciò che rende questo tipo di lesione particolarmente insidioso è l'assenza di dolore immediato, quindi la retina, non possedendo appunto dei ricettori del dolore, non presenta sintomi, quindi vi fate praticamente molto male senza accorgervene neanche. Tra l'altro qui in Spagna il primo ministro Sanchez aveva fatto anche un post per mettere in guardia gli spagnoli da appunto da queste possibili ripercussioni se guardi l'eclisse senza utilizzare gli occhiali appositi. Allora, no ai rimedi fai da te, sì invece per guardarle in sicurezza, scusate nel frattempo mi si è qualcosa, ok, per guardarle in sicurezza bisogna utilizzare degli occhiali appositi che sono quelli certificati ISO 123122, che sono appunto degli occhiali certificati per eclissi, sì con telescopi e binocoli, ma solo con filtro solare professionale montato davanti all'obiettivo e mai con un filtro all'oculare. Quindi insomma è sufficiente comunque che chiediate a ChatGPT o che vi informiate attraverso Google per avere tutti i dettagli per vedere queste eclissi in sicurezza. Mi raccomando, non trascurate questi avvisi perché sono davvero molto molto importanti e insomma potrebbe essere molto bella, sì, ma diventare anche molto pericolosa.

0: su Radio Number One alle 7:23. Sentiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dica Number One, condotto dalla dottoressa Manuela Doriani.
0: Cioè, io mi preoccupo per la vostra salute e voi mi prendete in giro, ingrati che non siete altro. A tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
5: No, scusa, non ho capito bene.
4: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
6: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
5: Ma che spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te.

0: posso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui un secondo e faccio sempre a litigare, non io puoi. Non lo so.
2: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: number one. Viabilità.
1: Ben ritrovati da De Ninardi, diamo un'occhiata al traffico, anche se al momento sono poche le vetture in giro per le nostre strade. Attenzione sulla 13 Bologna-Padova, code tra Bologna-Arcoveggio e allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna. A1 raccordo tangenziale est di Milano, code per traffico tra allacciamento A1 Milano-Napoli e la tangenziale est in direzione tangenziale est di Milano. A4 Milano-Brescia, code a tratti tra barriera di Milano Est e svincolo Sesto San Giovanni via Lezzara in direzione Torino. A12 Genova-Rosignano, code tra allacciamento A7 Milano-Genova e Genova Est in direzione Livorno. A1 diramazione Roma Sud, code tra svincolo Torre 9 e allacciamento A90 in direzione Grande Raccordo Anulare. Per il traffico è tutto, buon viaggio.

0: tutte le volte che sento questa canzone che si chiama My Body is in 3D, penso anch'io, caro Sombra, anche il mio corpo non è pronto per una nuova giornata. Nonostante siamo andati a letto molto presto, e non sono la sola, devo dire la verità. Le 7:32 su Radio Number One nel Summer One, sentite un po' cosa ci dicono i nostri ascoltatori.
1: Buenos dias, Manuelita.
0: Hola.
1: Ma anch'io ieri ho visto le stelle cadenti. Alle 9:10 ho appoggiato la testa sul cuscino. Sai quante stelle che ho visto? Una marea ne ho viste.
0: Lo so.
1: Ciao belli!
0: Ciao bello! Manco mia. Eccolo qui. Tutti i nostri amici camionisti accompagnano i loro messaggi con il classico rumore del clacson. E manco mia nonna andava a letto, faceva gli orari che faccio io, eh? Ma mi consola il fatto di non essere la sola, ecco.
2: Ciao Manu, mia figlia è appena atterrata dalle tue parti, Barcellona. Adesso transfer direzione Lloret de Mar per una settimana di vacanza.
0: Ah beh.
2: Beata lei.
0: Beh.
2: Sto morendo di invidia. Ciao Manu, ciao ciao.
0: Ciao ciao ciao, si divertirà da morire perché Lloret de Mar è una località di vacanza divertentissima dove c'è un sacco di movida. Buone vacanze.

0: 18 quando Marshmallow, questo DJ produttore molto bravo e anche molto amato, ci regalava insieme a Bastille questa canzone intitolata Happier, che abbiamo riascoltato su Radio Number One. Personaggio curioso Marshmallow, non so se l'avete mai visto, se avete un attimo di tempo durante la giornata andatevelo a vedere, fa molto ridere perché sale praticamente in console con una sorta di abat-jour sulla testa. Avete presente la testa dell'abat-jour? Cioè delle lampadine, le lampade quelle piccole da tavolino, l'abat-jour. Ecco, lui ha praticamente una sorta di, come si chiama quello a fare l'idea, aiutami, cioè
1: non lo
0: quello...
1: so.
0: Non lo so,
1: abat-jour secondo me capisci il,
0: ecco, immaginatevi un abat-jour senza il corpo, soltanto la testolona, e lui ha questa roba qua con due croci al posto degli occhi e niente, va in console così, è molto bravo, fa molto ridere, però è molto bravo. Mi era capitato di vedere una sua performance un po' di anni fa. Allora, tra poco su Radio Number One, nel Summer One, parleremo di una cosa curiosa che sta accadendo in molte università italiane. Stanno introducendo, per allentare, per contrastare un pochino la pressione che hanno gli studenti, no, nei confronti di esami, insomma impegni scolastici eccetera eccetera, dei corsi che servono a rilassare le persone, tipo yoga, uncinetto, tango, vela, queste cose qua. Ne parliamo meglio tra poco nel Summer One di Radio Number One, che continua con Dito della Piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ah, sono matta.
1: Ditelo nella piaga con Che Fastidio su Radio Number One. A proposito di fastidio, che fastidio, che fastidio quando cerco una parola e non mi viene. Meno male che ci sono i nostri ascoltatori che ci aiutano sempre. Paralume era la parola che non mi veniva prima. Che fastidio, che fastidio, che fastidio. Tra poco una grande canzone di Radio Number One che ci riporterà indietro al 2001.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

in qualche maniera stimolano, risvegliano il nostro lato nostalgico, riportandoci indietro nel passato. Siamo andati relativamente indietro con Kylie Minogue e Love at First Sight, era una canzone del 2001, quindi insomma una ventina d'anni, 25 ci può stare, e di solito andiamo ancora un po' più indietro. Si chiama Love at First Sight, io stavo cercando un pippone da raccontarvi su questa canzone, ma non ho trovato niente di pruriginoso. Pensavo a qualcosa di pruriginoso perché Love at First Sight, no, amore a prima vista, e quindi ho detto bah, magari troveremo qualcuno, troveremo il nome di, insomma, della persona a cui è dedicata questa canzone. Invece niente, niente, niente.

0: Dracula, il pezzo di Tame Impala per chiudere questa prima ora del Summer One insieme alla Doriani su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: State ascoltando Radio Number One. Buongiorno da Manuela Doriani, sono le 8 in punto.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Dopo il Venezuela, l'America Latina è ancora colpita da un forte terremoto, l'epicentro nel nord-ovest della Colombia. Finora si contano oltre 130 vittime e più di 500 feriti, squadre di soccorso impegnate nelle ricerche di superstiti sotto le macerie degli edifici crollati. Cristina Scarpa.
5: E di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 che ha avuto come epicentro il dipartimento di Chocó nel nord-ovest del paese a circa 100 km di profondità ha provocato anche oltre 570 feriti, secondo gli ultimi dati diffusi dai media locali, mentre si continua a scavare tra le macerie degli edifici crollati. La città di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, conta 60 delle vittime, ha reso noto l'Associazione Colombiana delle Città Capoluogo, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica della Espreia per coordinare la risposta all'emergenza. 5 i capoluoghi in allerta rossa. Pereira è la città più colpita, con oltre 60 morti. Situazione difficile anche a Cali, terza città del paese, dove il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza.
4: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita soprattutto la città di Zaporizhzhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti, secondo quanto annunciato dal capo dell'amministrazione militare regionale. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita. Secondo l'aeronautica militare, colpite anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Nuovi sviluppi nell'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, arrestato ieri Walter Lavitola, già indagato. Analogo provvedimento per il suo braccio destro, Tavares, al momento irreperibile. Laura Supino.
6: Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia, alle porte della capitale. Faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, alla Vitola, alla GIP di Roma, Iole Moricca, contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Entrambi erano già indagati dalla procura capitolina. In carcere erano già finite le 4 persone che Tavares avrebbe reclutato come esecutori materiali dell'attentato. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dalla GIP.
4: L'Italia apre con una doppietta nel getto del peso. Gli europei di Atletica Birmingham, Leonardo Fabbri bis a loro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Ware. Argento anche per il nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti, nei 400 misti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Mamma non mamma è la canzone di Madame che abbiamo ascoltato su Radio Number One alle 8:07. Ancora buongiorno, questo è il Summer One insieme a Manuela Doriani e Danny Nardi in diretta appunto tra le 7 e le 10 per tutta la settimana di Ferragosto. Questa sarà la formazione d'attacco per la mattina. Che formazione, mamma mia, guarda come siamo determinati.
1: Mamma mia.
0: Una determinazione.
1: Su,
0: dai. Allora, stavo leggendo questa cosa interessante che vi ho in qualche maniera preannunciato. Delle università italiane, non solo esami, lezioni e sessioni di studio, ma anche corsi decisamente insoliti che stanno comparendo in diverse università un po' su tutta la penisola. Dall'uncinetto allo yoga, dal tango alla vela, sono attività che sembrano lontane, diciamo, dall'accademia, ma che hanno un obiettivo molto concreto, quello di aiutare gli studenti a stare meglio. L'ansia tra gli universitari continua a crescere, quindi per contrastare questa pressione gli atenei stanno sperimentando dei nuovi percorsi dedicati appunto al benessere. All'Università della Calabria sono stati introdotti corsi di yoga e mindfulness. A Palermo si può scegliere la vela, che è una cosa molto, un'attività molto bella, tra l'altro. A Bari si balla il tango. A Trento si organizzano escursioni in montagna e attività outdoor, ma quella che sta facendo discutere di più è quella dell'Università Bicocca di Milano, dove un gruppo di studenti ha dato vita ad un laboratorio di uncinetto aperto a tutti, non solo gli universitari. E l'appuntamento è settimanale e tra l'altro scopro delle cose molto interessanti che non sapevo dell'uncinetto, nel senso che contribuisce ad allenare memoria e attenzione, stimola il cervello attraverso la coordinazione tra mente e movimento, e se praticato correttamente può aiutare addirittura anche la postura, che contrastando appunto la tendenza che abbiamo tutti noi, stando molto sul cellulare, a stare un po' ingobbiti, no? E invece se tu fai l'uncinetto, stai bello dritto, ti aiuta ad avere una postura migliore. Ed è sicuramente questa la lezione più interessante, no? Si cerca non solo di formare dei professionisti nelle università, ma anche insomma persone capaci di gestire stress, aspettative, benessere mentale e a rilassarsi. Vedi l'uncinetto?
1: Quando ti dicono vai a far la calza, è per il tuo bene, non è un brutto modo di dire.
0: Esattamente questo. Vi scriverò un bel corso di uncinetto per il burnout. Adoro. L'ho sempre considerato uncinetto, ferri, queste cose qua, delle cose noiosissime. In realtà, appunto, scoprendo tutti i benefici che può dare, non sto scherzando quando dico che mi informerò. A Sky Full of Stars, Coldplay, number one.

The Manche Midpile, che francese, mamma mia, l'accento francese è proprio quello che mi riesce peggio di tutti. Il pezzo di Giselle si dice sia stata creata completamente dall'intelligenza artificiale, questa canzone. Non ci sono notizie su questa Giselle, non ci sono foto di questa Giselle, e quindi è un personaggio che insomma fino adesso rimane avvolto in un alone di mistero, è vero. E appunto si dice che questa canzone sia stata fatta interamente con l'intelligenza artificiale. Se è stata fatta così, è stata fatta veramente molto bene, molto meglio di molte canzoni che sono fatte da artisti umani al 100%. Si chiama appunto The Manche Midpile, l'ascoltiamo su Radio Number One già da qualche settimana. Sono le 8:15 insieme alla Doriani fino alle 10 con Danny Nardi in regia, che ogni tanto gli dà di quelle bordate alle orecchie che non adoro. Beh, così per svegliarmi è molto più efficace sicuramente del caffè. C'è Miley Cyrus da ascoltare insieme su Number One, arriva The End of the World.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ancora buongiorno da Denny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio sera con alcuni temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento sulle alte pianure, temperature in aumento con massime tra i 34 e i 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino, temperature stabili con massime tra i 34 e i 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: cose inutili che mi piace tanto leggere in estate e che mi piace tanto anche raccontare agli ascoltatori di Radio Number One nel Summer One. Allora, 11 fatti inutili che vi stupiranno, è quello che stavo leggendo in questo momento. In realtà poi ne ho scartati 3 o 4 perché non mi sembravano sufficientemente inutili, però ho tenuto solo quelli più inutili. Allora, 1. Mulan detiene il record del più alto numero di uccisioni tra tutti i personaggi Disney. E voi vi chiederete: quante uccisioni ci sono in Mulan? Ve lo dico subito: 1995, rendendo la protagonista uno dei personaggi Disney con il bilancio di vittime più alto di sempre. I film della Disney non sono noti, diciamo, per scene violente, però per questa valanga che c'è appunto nel film ne fanno fuori un bel po'. 2. La capitale senza McDonald's. Montpellier nel Vermont è l'unica capitale degli Stati Uniti senza un McDonald's. 3. Il re di cuori nel mazzo di carte. Il re di cuori è l'unico re in un mazzo di carte francesi senza baffi. Le libellule hanno 6 zampe ma non possono camminare. Le loro zampe servono principalmente per atterrare e tenere salda la preda. Pensa un po', 6 zampe e non puoi farti una passeggiata. L'inventore delle Pringles è sepolto in un barattolo di Pringles. 6. Le montagne russe possono aiutare ad eliminare i calcoli renali e possono aiutare anche a smaltire rapidamente il pranzo, anche se in un modo poco piacevole. 7. L'ultima ha il 13,8% di probabilità di morire il giorno del tuo compleanno.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

10 su Radio Number One, una delle prime canzoni che ci hanno regalato, che ci hanno fatto innamorare perdutamente di Adam Levine, il frontman della band e della loro musica. Tra l'altro non è andata sempre così bene ai Maroon 5, perché stavo leggendo che negli anni 90, tipo 95-97, avevano già provato, avevano fatto un tentativo, c'erano quasi tutti, la formazione era quasi quella che c'è adesso, quella originale, a parte il chitarrista che si è aggiunto dopo, che si chiama James Valentine, e ci avevano provato. La band si chiamava Caras Flowers, perché Adam Levine aveva una cotta alla scuola, al liceo, per una ragazza che si chiamava Cara, e quindi loro strimpellavano in studio di registrazione le loro canzoni, avevano pensato di farsi chiamare così in onore di questa cotta appunto adolescenziale. Avevano fatto anche un album nel 97 che è stato un insuccesso pazzesco, cioè proprio un flop incredibile, ed erano un po' delle pippe, diciamo, fino a che non è arrivato appunto questo chitarrista che vi dicevo, che si chiama James Valentine, che ha dato forse un po' di grinta, diciamo, alla band, ha svoltato comunque la carriera della band che tutti conosciamo. Allora, è arrivato un messaggio da un nostro ascoltatore che fa il camionista e che ci saluta così. Olè, strombazzando come un pazzo. Quando ci mandate questi messaggi io penso sempre al camion in autostrada che comincia a strombazzare in questa maniera quelli che ha davanti, tipo poverini che si spaventano come pazzi. Mick, Beautiful Freaks.

0: si chiama Make Beautiful Freaks, la canzone che abbiamo appena ascoltato alle 9.40 su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Radio Number One, era il 1998, The Cardigans, li abbiamo ritrovati con questa bella canzone che si chiama Erase the Rewind, che è stata utilizzata per un sacco di colonne sonore di vari film famosi, come Il tredicesimo piano, Mai stata baciata, ma soprattutto in serie televisive tra le mie preferite della storia, tipo Criminal Minds e NCIS. Per chi come me ama queste serie televisive, poliziesche, anche un po', delle volte anche un po' violentine, c'è un il canale di Sky Series, che in questo periodo sta facendo uno speciale NCIS. Io ovviamente me li sto guardando tutti, fanno tutte le stagioni, tutti gli episodi di tutte le stagioni, proprio a rota, così senza fermarsi mai, ed è una roba che a me sinceramente fa impazzire. Ogni momento libero che ho durante la giornata mi collego e mi guardo magari un paio di episodi di NCIS. Tra l'altro ho letto da qualche parte, se tiriamo l'acqua al nostro mulino, che chi si addormenta, chi ama addormentarsi guardando delle serie televisive così, tipo piuttosto che film dell'orrore o cose del genere, è più intelligente. Così, l'avevo detto. Quindi io sono intelligentino, io sono Zichicchi, sono Einstein. Arriva Gaia su Radio Number One con Bossa Nostra. Che bella canzone, una delle

0: Una delle mie canzoni prefe proprio in assoluto del 2013, questo pezzo si chiama Royals di Lord su Radio Number One. Siamo quasi alla fine della nostra porzione di Summer One, tutte le mattine tra le 7 e le 10, con me che sono Manuela Doriani e con Danny Nardi in regia. E diciamo che è una nostra abitudine, no? Quella di svegliarci insieme la mattina. Siamo in pausa con la combriccola di Radio Number One, coso in coso si stanno godendo le loro meritate vacanze, eh? Maledetti!
1: Però dire che ci svegliamo insieme, guarda che non so,
0: Allora, dicevo, nel senso, sono in vacanza, Sergio Sironi e Pat Romano, ma siamo comunque sempre operativi anche per quella che sarà la nuova stagione della Combriccola, che partirà il 31 di agosto. Quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, agli scombriccolati, lo abbiamo fatto attraverso i nostri profili social e lo facciamo attraverso anche la radio, che cosa vorrebbero per la nuova stagione della Combriccola, quali sono le cose magari che amano di più tra le cose che già facciamo, o se c'è qualche cosa che avrebbero tanta voglia di ascoltare appunto nella nuova edizione della Combriccola. Lo potete fare o attraverso i nostri profili social scrivendoci un messaggio in direct o attraverso il 393-444-0444. Scusate, è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: io vorrei addormentarmi con Gaia e invece ti svegli con me. Bisogna accontentare.

0: di oggi. Tra poco c'è Alvise da Milano che saluto, gli mando anche un bacio. Grazie a Denny Nardi per
1: la regia. Buongiorno a tutti.
0: E per il contributo. Ci sentiamo domani alle 7. Buona giornata, ciao.
2: Summer One.
3: Tutta la musica che cerchi.

0: Buongiorno a tutti, sono le 10 e un minuto, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Oltre 130 vittime e più di 570 feriti, il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia, destinato a salire ancora per l'alto numero di dispersi. Pereira è il capoluogo col maggior numero di vittime. Per il momento situazione critica anche a Cali, terza città del paese. Per ora, fa sapere la Farnesina, non si segnalano italiani tra le vittime. Intanto è partita la macchina internazionale degli aiuti. Il presidente USA Trump ha annunciato uno stanziamento di 15,5 milioni di dollari. Anche l'Europa farà la sua parte, assicura la presidente della Commissione von der Leyen. Aiuti umanitari anche dal Venezuela, a sua volta colpito da un violento sisma meno di due mesi fa. Prima notte in carcere per Walter Lavito, l'arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso vicino Roma. Nell'ordinanza di custodia cautelare si contesta anche il metodo mafioso. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata da Lavito. L'attività eruttiva dell'Etna continua a bloccare gli arrivi all'aeroporto di Catania. La sospensione è prolungata fino alle 19 di oggi a causa della cenere trasportata dai venti, mentre le partenze sono consentite utilizzando la pista 8 dello scalo siciliano. La società che lo gestisce invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Intanto ieri si è aperta una nuova bocca eruttiva nella Valle del Bove a circa 1900 metri di quota. Seconda giornata di gara in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Grande attesa per le finali di stasera. Thomas Ceccone 50 farfalla, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100 stile. E agli europei d'atletica leggera a Birmingham, l'Italia cala gli assi, Marcel Jacobs nei 100 metri e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.
0: Ladies and gentlemen, buongiorno, buongiorno, bentornati. Io sono Alvise Salerno, continua la nostra Summer One in questa giornata, in questo 11 agosto 2026. Io saluto e ringrazio la nostra Manu Doriani, a cui mando un grande bacione. È Radio Number One, è martedì, c'è il sole, c'è il clima estivo, c'è tutto quello che serve, ci sono tutti gli ingredienti per passare insieme un'altra meravigliosa giornata, un'altra meravigliosa mattinata, ma soprattutto l'ingrediente principale con cui iniziamo anche questo nostro appuntamento di metà mattinata è la musica. E allora, senza indugiare ancora, partiamo con Annalisa e la sua canzone estiva. Benvenuti!
3: Summer One!
4: L'estate di Radio Number One.

il nostro riscaldamento. Adesso di canzone in canzone prenderemo sempre più confidenza con questa mattinata. Il caffè l'avete già preso, se non l'avete ancora fatto, fatelo anche con la musica di LP.

trovati dal Vise Salerno. Oggi è 11 agosto, attenzione, domani arriva l'eclissi. Tra l'altro, da diversi studi scientifici, da diversi scienziati, è arrivata la notizia che i nostri cieli, i cieli italiani, saranno coperti al 96%, quindi non sarà un'eclissi totale del 100%, però, 96% è un ottimo dato, mi pare di capire, quindi mi raccomando, preparatevi, mancano 24 ore, meno di 24 ore a questa eclissi. Io sono curiosissimo.

0: Sì.
1: Spam! Il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, con la sua Per Sempre Sì.
2: Summer One.
3: On, l'estate on. Di Radio Number One.
4: L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
2: Domenica 16 agosto, dalle 21, direttamente dalle Summer Nights di Mantova Village, Francesca Michielin.

niente di particolare, soprattutto nella giornata di domani. Ecco, ci saranno questi brevi temporali, però per il resto giovedì, venerdì e poi ovviamente anche il Ferragosto, quindi sabato e domenica, tutto il weekend, saranno delle giornate molto molto tranquille. Ad ogni modo, se volete conoscere tutte quelle che sono le previsioni per le prossime ore, per i prossimi giorni, il sito di Trebimeteo, trebimeteo.com, oppure l'applicazione della stessa Trebimeteo per i vostri smartphone sono sempre a vostra disposizione.

0: star d'amore anche con la voce in sottofondo del buon Brescino di Bresh qui su Radio Number One alle 11:29. Ben trovati da Alvise Salerno, questa è la nostra Summer One. Abbiamo parlato di sport nella nostra prima parte della seconda ora e sono arrivati una serie di messaggi al 393-444-0444 che vi leggo e vi faccio ascoltare con tanto piacere. Quello di Roby, per esempio: volendo ci sarebbero pure gli europei di canottaggio a Varese. Questa è una bellissima informazione, onestamente io non ne avevo idea, quindi grazie Roby per questa info. E poi è arrivata questa nota audio, sentiamola tutti insieme.
1: Vai. Ciao Alvise, sono Pitto. Ciao, bravissimi Pitto. L'Italia in tutti gli sport, tranne in una cosa molto importante, il calcio.

0: Facciamo pena ultimamente, facciamo pena.
1: Beh, guarda, direi che non è ultimamente, è un po' di tempo ormai che nel calcio facciamo pena. Ma guarda, posso dirti, Pitto, ma questa è in realtà una riflessione che faccio con tutti quanti voi che state ascoltando. Secondo me non è un male il fatto che nel calcio stiamo andando male, perché siamo stati una repubblica fondata sul calcio in questi ultimi decenni. Quindi se si affaccia qualche altro sport, anzi è un bene, così i ragazzi possono scegliere tra diverse discipline. Dai, bene così.

Dritti dritti in paradiso con la musica di Emily Sande qui su Radio Number One, dove adesso arriva anche il destino di Ophelia, The Fate of Ophelia. A cantarla è Taylor Swift.

0: Passa a trovarci con la sua musica anche Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Mission of the Group.

Discotech 2001 si apriva così questo nuovo millennio e noi abbiamo aperto così questa nostra ultima parte della seconda ora insieme della Summer One su Radio Number One, martedì 11 agosto 2026. È arrivato questo messaggio a proposito dell'argomento sport che abbiamo aperto prima e del calcio che sta faticando rispetto agli altri sport in Italia. Federico dice: Alvise, vivo in provincia di Como e conosco tanti tifosi della squadra che ti potrebbero dire: ma come? Adesso che noi siamo in Champions League non bisogna più seguire il calcio? Dai, facciamo il tifo almeno per loro. Ma il tifo quello si fa sempre per le nostre squadre italiane. Il problema è tutto il movimento, ma sono dei discorsi che già sappiamo a memoria, ragazzi. Non c'è bisogno di sottolineare l'ovvio, perché altrimenti facciamo sempre una ripetizione degli argomenti. Invece qua bisogna adesso trovare delle soluzioni. Speriamo che possano essere trovate soprattutto per il mondo del calcio. La musica, Irama, Cabana.

number one, dato che stiamo parlando di sport, adesso vi state scatenando a poco con le vostre riflessioni, con i vostri messaggi. Uno di questi, che è arrivato al 393-444-0444, ha soltanto 5 parole, le ho contate. Le 5 parole di questo messaggio sono: la soluzione ci sarebbe, abolirlo, e ovviamente ci si riferisce al calcio come sport. Ma no, ragazzi, gli sport non vanno aboliti, anzi vanno sostenuti, vanno incrementati, anche se c'è la possibilità dal punto di vista economico e ovviamente tecnico-pratico. Speriamo bene per tutti i nostri sport. Olivia Dean adesso.

0: Quando Olivia Dean sbaglierà una canzone, magari fate un colpo di telefono, chiamata che probabilmente non arriverà mai. L'abbiamo riascoltata con la sua Baby Steps. Summer One.
1: La musica che cerchi.

0: con Quasi le 12.
1: Radio Number One Notizie.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Il bilancio delle vittime sale di ora in ora. Epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese. È la scossa più forte che la Colombia abbia subito da decenni, ovvero dal 1979. Il sisma è stato avvertito anche in Ecuador e a Panama. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto. Sarebbero almeno 2.700 le persone disperse, ma i numeri purtroppo potrebbero salire ancora. I parlamentari turchi hanno approvato un disegno di legge che offre un'amnistia limitata ai militanti curdi del PKK e un primo passo storico per porre fine a decenni di violenze sanguinose. Israele avrebbe informato la Casa Bianca della disponibilità a negoziare un accordo per porre fine alle uccisioni mirate di terroristi palestinesi a Gaza. Tale accordo escluderebbe però i terroristi che hanno preso parte all'attacco in Israele del 7 ottobre 2023. La guerra Russia-Ucraina, Zaporizhia è stata colpita con missili balistici nordcoreani, Zircon e bombe aeree guidate. È stato un attacco feroce calcolato per infliggere danni massimi. 6 persone sono morte, 19 sono i feriti, lo ha riferito il leader ucraino, che ha anche esternato le sue preoccupazioni su Mosca, che secondo lui non si starebbe preparando alla pace, ma ad un'escalation. Crisi Italia-Spagna per gli sbarchi di Ceuta. Giovedì l'audizione di Piantedosi al Comitato Schengen. Ci sarebbero però dei dossier degli 007 su Ceuta che avvisano sul rischio terrorismo. Ieri anche il messaggio della Meloni e della premier danese Frederiksen: no a un'immigrazione incontrollata. Le previsioni del tempo: saremo nella bolla di calore almeno fino a Ferragosto, breve tregua temporalesca in 6 regioni, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Intanto 19 città sono contrassegnate dal bollino rosso per oggi, ma saliranno a 20 già domani. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

Real Lover, 12 e 5 minuti in questo martedì 11 agosto 2026. Buongiorno a tutti quanti voi. Tra poco diremo anche buon pranzo, arrivati a questo punto. Io sono Alvise Salerno, questa è la Summer One, la playlist dell'estate. Staremo insieme almeno fino alle 14 per quel che ci riguarda. Poi arriverà il buon Gabro che vi porterà mano manina verso il pomeriggio inoltrato, e poi Luchino che vi condurrà invece attraverso l'happy hour e l'orario serale in questa lunga giornata che ci condurrà direttamente poi a domani, alla giornata in cui ci sarà questa eclissi storica e tutta una serie di argomenti che tratteremo e prenderemo. Uno di questi argomenti riguarda anche l'impatto per quest'estate dei social network, perché dopo le vacanze estive è stato dichiarato, questa è una bellissima notizia che tra poco approfondiamo anche, verrà messo a disposizione della gente a Firenze, a chi ha tra i 10 e i 25 anni, il primo centro per la disconnessione totale dai social. È una bella iniziativa, come detto tra poco la approfondiamo perché secondo me può servire a tante persone e sarà probabilmente anche un punto di riferimento in Italia. Nel frattempo, Lewis Capaldi, Someone You Loved. Eccola.

su Radio Number One, 12:11. Ben trovati dal Bise Salerno. Avevamo detto che avremmo parlato di questa nuova realtà che aprirà a Firenze, vale a dire il primo centro per la disconnessione dai social. Prima però di parlare di questo argomento dobbiamo fare una doverosa premessa, vale a dire che questo 2026 è iniziato, lo avevamo già detto, lo avevamo annunciato, come l'anno dell'analogico, del ritorno all'analogico, che è un'era che ovviamente la nuova generazione non ha mai vissuto sulla propria pelle, perché è nata ed è cresciuta già con uno smartphone tra le mani, con un PC davanti agli occhi. E tra l'altro gli ultimi dati hanno confermato che tutti i ragazzi della generazione Z, o comunque buona parte di questi ragazzi, passano circa 9 ore al giorno online, quindi attaccati ad internet, e il 56% di loro dichiara di avere delle difficoltà a limitare il tempo trascorso davanti agli schermi. Quindi è diventata una vera e propria difficoltà proprio cognitiva, ma anche pratica, perché evidentemente questi ragazzi hanno bisogno dello spazio internet per riuscire a collegarsi con gli altri e riuscire a stare in contatto con i loro coetanei, o comunque con persone che riescano a comprenderli meglio, probabilmente. E proprio da qui nasce l'esigenza di aprire questo centro per la disconnessione dai social, che sarà a disposizione di tutti quei ragazzi e di tutte quelle ragazze tra i 10 e i 25 anni che stanno cercando di affrontare la dipendenza digitale con dei percorsi educativi che superano questa logica che vieta loro di non poter fare una vita, di non poter gestire una propria vita al di là dello spazio social. È una bellissima iniziativa, lo avevamo detto, e avrà sede nella biblioteca Chiarugi a San Salvi, per essere proprio precisi al centesimo. È chiaro che stiamo parlando di una struttura che sarà aperta ai giovani dai 10 ai 25 anni, però secondo me nel momento in cui magari un trentenne, un quarantenne vorrà andare lì, le porte credo che saranno aperte anche a queste persone un pochettino più adulte, almeno questa è la speranza, che possano migliorare le cose per il futuro. Speriamo veramente tanto tanto bene. Achille Lauro.

0: Vogue, no, non è quella, non è quella. Runway, Lady Gaga con Deci su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta facendo

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Questa nostra mattinata sta andando via velocissima, sono le 12:24, questa è Radio Number One, questa è la Summer One. Io vi ricordo che potete portarci con voi durante tutte le vostre vacanze estive, basta scaricare la nostra app per i vostri smartphone, a prescindere che siano dispositivi Android o dispositivi Apple, e poi c'è anche il nostro sito, sempre a vostra disposizione, radionumberone.it, mi raccomando, anche perché lì trovate poi anche tutti i vari podcast con il meglio di quello che accade durante le nostre giornate, quindi sempre a vostra disposizione, Radio Number One con la musica, quella di Madame adesso, Mama non Mama.

la musica, quella di Madame adesso, Mama non Mama.

agosto, estate 2026, è la stagione del sole, per molti del relax, no? Della spensieratezza. Ecco, occhio a non essere troppo distratti, perché molto spesso avere la mente libera può fare brutti scherzi, come è successo ad esempio a una persona di Bitonto, siamo nel Barese, che aveva avuto un colpo di fortuna clamoroso, giocando alla lotteria istantanea aveva proprio azzeccato 5 numeri su 5, aggiudicandosi 1 milione di euro, proprio così, cash, instant. Va a controllare la schedina nella ricevitoria dove l'aveva giocata e legge: pagamento nullo, non esigibile. Il problema è che lui ha pensato che la schedina fosse perdente, invece la vincita era talmente alta da non poter essere pagata normalmente proprio dal tabaccaio, dalla ricevitoria. Quindi comincia una ricerca degna di un film. Per fortuna tutti gli operatori ecologici che si occupano della gestione dei rifiuti in quella zona hanno passato una notte intera a svuotare tutto quanto il camion e alla fine hanno trovato il biglietto. Questo vuol dire che per fortuna la dea bendata ha bussato due volte per il fortunato ragazzone.

Coldplay su Radio Number One, 15:35, di nuovo buon pomeriggio a tutti. Io sono Gabro, vi tengo compagnia per il pomeriggio di oggi dalle 14 fino alle ore 18. Stavamo parlando di un fortunato signore, anche un po' stolto se vogliamo dirla così, che ha buttato un biglietto vincente della lotteria nella spazzatura. Meno male poi è riuscito a ritrovarlo grazie all'intervento della squadra speciale degli operatori ecologici della provincia di Bari, che hanno lavorato tutta la notte e a cui speriamo sia capitata una succosa mancia, dai, che se la meritano. Stanno arrivando anche i vostri messaggi in merito a questa notizia al 393 444 0444, come Luca che ci scrive semplicemente: mamma mia, ma dov'è la testa? Bella domanda, Luca. Io penso che dopo questa dopo aver raggiunto la consapevolezza che si possono perdere anche i biglietti, quelli che valgono un milione di euro, probabilmente inizierò a controllare tutti gli scontrini, anche quelli dei bar, dei ristoranti, ogni volta che esco almeno 4 volte. Continuate a raccontarci la vostra estate, Summer One, questa è la nostra e va avanti con Selena Gomez.

0: Selena Gomez su Radio Number One. Tra un attimo l'appuntamento con la grande canzone. Summer One.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

nostra grande canzone. Siamo tornati negli anni 2000 e questo era il suo singolo di debutto. Eh sì, si è presentata proprio così, con tanta tenacia al pubblico internazionale, artista che poi è diventata proprio famosa in tutto il mondo, grazie anche, a noi italiani piace ricordarlo, alla collaborazione, al bellissimo duetto cantato con Eros Ramazzotti, I Belong to You, che veramente in tutte le sere romantiche, come può essere questa dell'11 d'agosto, guardando le stelle, è assolutamente una colonna sonora degna di nota. Buon pomeriggio a tutti, l'appuntamento con la grande canzone torna anche nella prossima ora qui su Radio Number One. State ascoltando Summer One, il nostro palinsesto estivo, un po' diverso dai programmi normali, sì, ma non vi preoccupate perché a partire dal 31 agosto torna tutto come prima. Su Radio Number One adesso è il momento di Saif con la sua Parlar d'amore.

Love Never Felt So Good, Michael Jackson, Justin Timberlake su Radio Number One, 15:52, siete in compagnia di Gabro. A proposito di Michael Jackson, il re del pop, ci sarà il sequel per quanto riguarda il film uscito al cinema quest'anno dal titolo Michael. La casa di produzione Lionsgate ha dichiarato poi che le riprese inizieranno alla fine di quest'anno, quindi dicembre 2026. Dovremmo vederlo al cinema alla fine del 2027, inizio 2028. Ci sono sicuramente tantissime cose da raccontare sulla fantastica carriera di Michael Jackson e ci vuole giustamente il tempo per farlo nel modo corretto. Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo.

0: Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao su Radio Number One.
1: Number One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono le 16 in punto, bentrovati, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Due persone sono state fermate in seguito alle indagini per la morte del bodyguard Antonio Perrotta, il 34enne cosentino deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Sospesa per 15 giorni la licenza del locale. Maltrattamenti ai bimbi di un asilo nido a Monza. La titolare della struttura e un'educatrice sono finite agli arresti domiciliari. Acquisiti gravi elementi indiziari anche nei confronti di altre due educatrici, al momento però non destinatari di alcun provvedimento cautelare. Sale a 224 il numero delle vittime del terremoto che ieri ha colpito la zona nord-ovest della Colombia. Sono circa 800 i feriti, oltre 2700 le persone disperse. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Sport atletica, 46 anni dopo Gabriella Dorio, cade il record italiano degli 800 metri femminili. Agli europei di Birmingham, Eloisa Coiro ha corso la batteria della gara in 1:57:56, 10 centesimi in meno del primato precedente. È tutto, a più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Dimash Midipel, c'è Giselle in apertura di questa nostra terza ora insieme. Benvenuti se vi siete appena collegati qui su Radio Number One, bentrovati invece se siete connessi con me, che sono Gabro, già dalle 14. Saranno 4 le ore che passiamo insieme in questo pomeriggio di martedì 11 agosto 2026 e lo facciamo sempre allo stesso modo, ascoltando grande musica e anche parlando un pochino tra di noi, raccontandoci quella che è la nostra estate 2026, come scrivendo un messaggio al 393-444-0444. Fateci sapere se siete tra le persone che organizzano Ferragosto con mesi di anticipo o se invece siete un po' così, diciamo con l'acqua alla gola, per non dire altro. Anche perché mancano 4 giorni, quindi se dovete fare spese, cose varie, è il momento giusto per darsi una mossa. Radio Number One, il pomeriggio continua con Duke Dumont.

0: doppio turno.
1: Ciao Gabro, ciao. Sono Roberto di Padova. Volevo ringraziare tutto lo staff di Radio Number One per la bella musica che ci fate ascoltare di giorno e di notte. Grazie.
0: E allora salutiamo anche l'altro Roberto, questa volta da Padova. Adesso c'è David Guetta, Gone Gone Gone.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante Delia su Radio Number One. Facciamo un altro tuffo nell'estate di Summer One con Paul Russell. Let me tell you.

0: Yes, Little Boo Thang, Paul Russell su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
4: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
5: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
6: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 agosto, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

si segnala traffico rallentato a causa di un incidente tra San Cesareo e Monte Porzio. Sull'autostrada 4 tra Sesto San Giovanni e Viale Zara in direzione Torino si segnala un altro incidente, code anche sulla A32 Torino-Bardonecchia tra Oulx e Bardonecchia per traffico intenso in direzione del traforo. Sulla statale 11 Padana Superiore tra Ospitaletto e Rezzato in direzione Venezia sono in corso lavori di manutenzione. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, grazie per l'ascolto, fate buon viaggio con Radio Number One. Allora buon pomeriggio, bentrovati, la situazione sulle autostrade non è delle migliori, ma cosa possiamo aspettarci? Siamo all'11 di agosto 2026, si spera che tutti ci stiamo dirigendo verso le località che più preferiamo, mare, montagna, indipendentemente da quale sia la destinazione del vostro viaggio, ci siamo noi di Radio Number One a tenervi compagnia con il nostro Summer One, il palinsesto estivo. Questo pomeriggio fino alle 18 ci sono io Gabro, il numero da utilizzare è il 393 444 0444.

Di KC in quel periodo 1979, una grande hit per quel periodo. Poi ci fu anche una cover che tutti ricorderanno di W, vero? Adesso Mark and Cremont.

0: buona serata, benvenuta su Radio Number One, ma state lì un'altra ora insieme.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi

0: serata alle 21 e un minuto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Alfa, il buon vento, quello dei ventilatori in questo periodo perché fa caldo, come qualcuno suggerisce. Buona serata, ciao Andrea. Salutiamo anche gli amici che stanno messaggiando e ci stanno dicendo che qualcuno sta mangiando il gelato. Vero Chiara? Allora buon gelato. Allora attenzione, perché no, devo dire che siamo nel futuro, siamo ormai, però anche nel futuro e anche in questo periodo c'è qualcuno che cade in tranelli e in truffe che puntualmente accadono soprattutto quando c'è periodo di vacanza, di festa, dove comunque qualcuno si organizza per andare in vacanza magari all'ultimo secondo e non controlla esattamente la località dove deve andare poi a consumare i 2 o 3 giorni piuttosto che la settimana, no? Allora, il problema è che solo in Italia si parla di quasi 2 milioni di vittime per prenotazioni online che poi non sono andate a buon fine, nel senso che fondamentalmente c'era una serie di case farlocche o comunque abitazioni che non erano poi quelle esposte nelle fotografie o nella galleria fotografica, ma peggior cosa quando arrivi in un posto e poi fondamentalmente non esiste né l'appartamento, né la casa, né la villa. E allora ovviamente, come si usa dire, fate molta attenzione quando andate a prenotare e non fatevi magari catturare da situazioni dove i prezzi sono così appetitosi che tu dici mamma mia, quella cosa lì dovrebbe costare almeno 10 volte di più e invece no. Ecco, se succede questa cosa sappiate che potrebbe esserci un problemino poi quando arrivate a destinazione e non sapete dove andare a dormire, o almeno magari probabilmente cadete, se siete tra i più fortunati, a dormire in una topaia, almeno avete un tetto sopra la testa, come si usa dire. Va bene, comunque se magari vi è successa una cosa del genere fatecela sapere, io preferirei non saperlo perché non mi sembra proprio il caso. Salutiamo intanto anche gli amici di Barzizza, ciao Lori, e salutiamo anche tutti coloro che invece in questa serata andranno a controllare se c'è ancora qualche stella cadente. Effettivamente sì, perché come dicevo, i giorni a seguire la notte di San Lorenzo si vedono molto meglio le stelle. Sì, questo è un dato di fatto. Adesso Calvin Harris.

Radio Number One. Oh, come molti di voi suggeriscono, effettivamente le stelle si vedono molto meglio in zone dove non c'è un inquinamento delle luci delle grandi città. Sì, perché effettivamente c'è questa rifrazione che poi viene trasmessa verso l'alto e si perde un po' l'illuminazione dal cielo. Però effettivamente se siete in montagna o comunque in zone dove c'è poca luce, se dovete andare a vedere le stelle cadenti anche nelle prossime serate, potete farlo. Però mi raccomando, che ci siano zone dove c'è poca luce intorno, se no vi disturba la vista e dopo vi perdete qualche stella qui e là. Raven Levy, Love Me Not.

0: Loco Loco, Gordo, Radio Number One. Io sono Luchino e tra un attimo torno.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Non ti serve premere play. Sul serio, è questo il potere dei grandi classici. Ti basta sentirne parlare e hai già iniziato a cantare. Le hit degli anni 70, 80 e 90 non hanno mai smesso di suonare, nemmeno nella tua testa.
1: Number One Classics, da lunedì 31 agosto, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.

Voi cosa fate questa sera? Magari sai, quando c'è questo caldo e queste serate estive, magari qualcuno è da solo che sta lavorando e la famiglia è al mare, in montagna, al lago, insomma. Con i bimbi uno si fa una serata, magari esce, mangia un gelatino, torna a casa e si guarda un film di quelli storici, no? Vai sulle piattaforme e ti guardi un film di quelli della storia, giusto per rispolverarti la memoria di come andava a finire, o più o meno come erano la sceneggiatura di quel film, perché quando rimane impresso un film dei periodi che furono, sicuramente c'è un motivo, e magari se siete giù di corda vi guardate quel film e rialzate subito la linea della vostra mente, perché no? Adesso Teddy Swims.

Number One Nights su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One. Mezzanotte e un minuto.
1: Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
2: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema,
2: ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
4: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.